0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova. Certo, per capire che si prova.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

basta dalla prima impressione. Che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi due. Era chiaro dall'inizio, non si

0: Sono le 5 e un minuto. Ora
1: esatta. Radio Idea. No matter what, no matter what, you got.

0: Radio Idea.
1: Sono le 5:59.

Radio Idea.

0: Sono le 7:01.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: Salida del vuelo con destino a la

0: Mercoledì 5 agosto 2026, la Chiesa ricorda la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore e la Madonna della Neve. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: non basta un giorno di freddo per gelare un fiume profondo. Insomma, una sola negatività non può spezzare la solidità di spirito di una persona. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884, sull'isola di Bedloe, nella baia di New York, si posava la prima pietra per il basamento che avrebbe ospitato la Statua della Libertà. E nel 1914, sempre negli Stati Uniti ma a Cleveland, entrava in funzione il primo semaforo elettrico. Consisteva in due luci, una verde e l'altra rossa, e in un avvisatore acustico. 90 anni fa, nel 1936, alle Olimpiadi di Berlino, Ondina Valla fissava 11 secondi e 06 il primato mondiale degli 80 metri a ostacoli. E nel 1948 Vittorio Pozzo si dimetteva dalla carica di commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, che con lui aveva vinto i mondiali nel 1934 e 1938. Nel 1974 il gruppo terrorista Ordine Nero rivendicava l'attentato del giorno precedente al treno Italicus a San Benedetto Val di Sambro, in cui erano morte 12 persone. Nel 1979, il giuramento del nuovo governo italiano guidato da Francesco Cossiga chiudeva 6 mesi di crisi politica. Nel 1981 una modifica al codice penale cancellava la possibilità di matrimonio riparatore a cui potevano ricorrere i colpevoli di stupro per sottrarsi alla perseguibilità. Nel 2000, nel Regno Unito, si spegneva l'attore Alec Guinness, 2 volte premio Oscar e celebre interprete di Obi-Wan Kenobi nella trilogia originale di Guerre Stellari. E nel 2012 a Londra, Usain Bolt fissava 9 secondi e 63 il nuovo primato olimpico dei 100 metri piani. Sono nati il 5 agosto. Nel 1930 l'astronauta, primo uomo a posare piede sulla Luna, Neil Armstrong. Nel 1941 l'attrice Carla Gravina. Nel 1947 la scrittrice e psicologa Maria Rita Parsi. Nel 1964 la giornalista Monica Setta e nel 1965 la doppiatrice Monica Ward. Sono nati oggi anche il cantante e produttore discografico J-Ax nel 1972, il cantante e attore Joe Di Tonno nel 1973, la cantante Annalisa nel 1985 e la nuotatrice primatista mondiale Federica Pellegrini, nata in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 5 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it e fai sentire.

preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Auto stunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328 216 4601. Motor Show.

0: sceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

me sent. Son gavo xe quinte na nient. Mentre parte ne bastiment. C'è rimane soltanto vient. O vient.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Giornata di mercoledì ancora caratterizzata dal clima molto caldo su tutta l'Italia. L'anticiclone subtropicale insiste sul Mediterraneo, quest'oggi viene leggermente disturbato dal transito di aria più umida che porterà qualche temporale in più sulla dorsale appenninica meridionale, potrà interessare anche le aree interne pugliesi e localmente anche le Murge. Sulle coste la giornata sarà invece asciutta e in prevalenza soleggiata, con il clima sempre molto caldo, tanta umidità e dunque l'ondata di caldo proseguirà per tutta la settimana. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 8:01.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. Webfy è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Giornata di mercoledì ancora caratterizzata dal clima molto caldo su tutta l'Italia. L'anticiclone subtropicale insiste sul Mediterraneo, quest'oggi viene leggermente disturbato dal transito di aria fluida che porterà qualche temporale in più sulla dorsale appenninica meridionale, potrà interessare anche le aree interne pugliesi e localmente anche le Murge. Sulle coste la giornata sarà invece asciutta e in prevalenza soleggiata, con clima sempre molto caldo, tanta umidità e dunque l'ondata di caldo proseguirà per tutta la settimana. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 9.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Hit dalla loro parte sempre.
1: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21.30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere.
2: Radio Idea.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca.

0: Almanacco del giorno.
1: Mercoledì 5 agosto, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, nota anche come la festa della Madonna della Neve. Si ricorda la leggenda del prodigio del 358 d.C., quando una nevicata estiva ricoprì la sommità del Colle Esquilino proprio nel cuore di agosto, indicando dove costruire la prima Basilica Mariana d'Occidente. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1914. A Cleveland, negli Stati Uniti, viene installato il primo semaforo elettrico stradale. Con le sue luci rossa e verde, il giallo sarebbe arrivato più tardi, ha rivoluzionato per sempre la circolazione nelle nostre città. Nel 1962, a soli 36 anni, scompare tragicamente nella sua casa di Los Angeles l'icona del cinema mondiale, mito di eleganza, Marilyn Monroe, lasciando un segno indelebile nella cultura pop. Nel 2012, ai Giochi Olimpici di Londra, il fulmine giamaicano Usain Bolt vince l'oro nei 100 metri piani, stabilendo il record olimpico di 9 secondi e 63 centesimi e confermandosi l'uomo più veloce del pianeta. Auguri a Federica Pellegrini, la divina del nuoto italiano, internazionale, campionessa olimpica e mondiale, tra le atlete più vincenti e amate nella storia dello sport azzurro. È nato oggi anche Neil Armstrong, l'astronauta americano che nel 1969 fu il primo uomo a mettere piede sulla Luna, pronunciando la celebre frase: un piccolo passo per un uomo, un grande balzo per l'umanità. E auguri anche all'attore americano Jesse Williams, celebre per il ruolo del dottor Jackson Avery nella serie cult Grey's Anatomy. È tutto anche per oggi, una buona estate, un buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere in nostra compagnia.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: Blu. Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it e fai sentire la tua voce.
1: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
0: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.

0: Radio Idea.
1: Cerca un po' di te nei testi di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai.

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Sono le 10.
1: Ora esatta.
2: Idea News Magazine. Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con la nostra rubrica di approfondimento su Idea News Magazine. Negli ultimi anni, chiunque si sia messo alla guida o abbia semplicemente camminato per le strade delle nostre città, si è imbattuto in una trasformazione visibile a occhio nudo. Marciapiedi sbarrati, cordoli di cemento spuntati dall'oggi al domani e carreggiate stradali improvvisamente dimezzate per far spazio alle nuove piste ciclabili. Si parla continuamente di transizione ecologica, di mobilità sostenibile e di impatto zero. Ma la realtà che viviamo ogni giorno sul territorio racconta una storia ben diversa. Parla di progettazioni improvvisate, corsie che finiscono nel vuoto e di un netto aumento dei rischi sia per chi guida le automobili sia per chi decide di muoversi in bicicletta. Ma come siamo arrivati a questa situazione così caotica? Per capirlo dobbiamo guardare a quello che è successo a livello normativo negli ultimi anni. Tutto nasce con le modifiche al codice della strada introdotte a partire dal 2020 sulla scia delle misure emergenziali. Con quelle riforme sono state sdoganate le cosiddette bike lane light, ovvero le corsie ciclabili create semplicemente tracciando una riga di vernice sull'asfalto. I comuni hanno ottenuto la possibilità di realizzare interventi rapidissimi, scavalcando la burocrazia e riducendo al minimo i costi strutturali. A questa semplificazione si è aggiunto poi l'effetto finanziario del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'Unione Europea ha messo a disposizione centinaia di milioni di euro per la mobilità dolce, ma ha imposto scadenze rigidissime e obiettivi chilometrici da raggiungere a tutti i costi. Il risultato, per non perdere i finanziamenti e rendicontarne i numeri richiesti, molte amministrazioni locali hanno scelto la quantità a discapito della qualità. Hanno disegnato piste ovunque ci fosse un metro d'asfalto libero, senza considerare la sicurezza e la reale viabilità. La grande contraddizione è stata quella di voler forzare l'uso della bicicletta anche dove non esiste alcuna tradizione storica o conformazione adatta. In paesi come l'Olanda o la Danimarca, la cultura della bicicletta funziona perché affonda le sue radici in decenni di pianificazione urbanistica, su territori completamente pianeggianti, con mezzi pubblici efficienti e con un'educazione stradale consolidata. In Italia, invece, si è preteso di calare lo stesso modello dall'oggi al domani in città collinari, con estati torride o con centri storici dalle strade strette e antiche. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, percorsi vuoti per gran parte dell'anno e traffico ordinario completamente paralizzato. I casi concreti si sprecano lungo tutta la penisola e mostrano cortocircuiti identici da nord a sud. A Milano, ad esempio, la centralissima e trafficata Corso Buenos Aires è diventata il simbolo delle polemiche per la ciclabile tracciata a ridosso delle auto in sosta. Teatro di continui pericoli di impatto, con le portiere aperte all'improvviso e di rallentamenti per i mezzi di soccorso. A Roma, lungo le arterie ad alto scorrimento come via Gregorio VII o in diversi tratti dell'Aurelia, le nuove corsie hanno ridotto la carreggiata, creando imbuti di traffico chilometrici e ostacolando le fermate degli autobus. A Torino e a Bologna, molte piste leggere, dipinte sull'asfalto, si interrompono bruscamente a ridosso delle rotatorie, scaricando i ciclisti direttamente al centro dell'incrocio tra i veicoli veloci. Persino al sud, in città dalla viabilità complessa come Napoli o in molti comuni costieri, si sono viste piste ciclabili spuntare su marciapiedi strettissimi, costringendo i pedoni a camminare in mezzo alla strada. E qui arrivano le vere e proprie trappole urbane, di cui si legge sempre più spesso nei fatti di cronaca. Per far spazio a queste infrastrutture improvvisate, intere vie cittadine sono state trasformate all'improvviso in sensi unici, eliminando centinaia di parcheggi per i residenti e stringendo le corsie al punto da rendere difficilissimo il passaggio di autoambulanze e camion dei vigili del fuoco. Quando una strada si stringe oltre il limite di sicurezza, il margine d'errore per chi guida si azzera. Ci troviamo di fronte a piste ciclabili che cambiano larghezza all'improvviso, passando da 2 metri a poche decine di centimetri per schivare un palo della luce o una fermata del bus. Assistiamo a percorsi che partono da un punto preciso e poi svaniscono nel nulla, e vediamo corsie separate dalle auto solo da una riga bianca stampata a terra, dove chi pedala si trova a pochi centimetri dai retrovisori delle macchine in corsa. La tutela dell'ambiente e la salute dei cittadini sono principi fondamentali, ma non si garantiscono con una pennellata di vernice stesa in fretta per rendicontare un bando europeo. Realizzare percorsi ciclabili senza criteri di sicurezza significa creare un servizio alle comunità e mettere a repentaglio l'incolumità delle persone. I territori hanno diritto ad infrastrutture sicure, pensate con il buon senso e modellate sulle reali esigenze di chi vive. Grazie per averci seguito e l'appuntamento è al prossimo aggiornamento con la nostra informazione.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: hit dalla loro parte, sempre.
1: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21.30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Auto stunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: e quattro chiacchiere con gli emergenti e big della musica italiana.
1: Sì, siamo pronti a fare quattro chiacchiere e non ci sono riuscito a mandare un messaggio. Non ho fatto in tempo, sto invecchiando. Clara, ci sei?
2: Ci sono, carissimo, ci sono.
1: Come va, Clara? Tutto bene?
2: Tutto bene, un po' caldati, ma ti dirò, a me piace il caldo. Adesso ero fuori, mi sono andata a prendere un gelato e sentivo questo sole, ho detto ma io mi fermo un po' sotto il sole e la gente mi guarda terrorizzata
1: perché lì c'è il brasiliero che sta dentro di te, o sbaglio?
2: È vero, è verissimo, il brasiliero. Mi ricordo da bambina che andavo, posso anche raccontare questo, certo. Poi nell'intervista, parlando del caldo, da bambina andavo al cinema a piedi a quello delle due, no? Ma avevo 10 anni, si andava da solo, oggi pericoloso, bambini soli in giro.
1: Sì.
2: Ma mi ricordo questo sole caldo e mi piaceva, no? Uh-huh. Allora ho questi bei ricordi, mi piace il caldo, insomma.
1: Ma non siamo qui per i ricordi, siamo qui per il presente, cara mia. So che stai facendo tantissime cose, eh?
2: Sì, molte cose.
1: raccontaci.
2: Allora, io ho fatto questo brano Baila mi amor perché la mia vena latina, no? Mm. È una vena che balla, io adoro ballare, ma purtroppo non è sempre facile trovare il compagno che balla come te. E niente, questa musica piace, Baila mi amor, in spagnolo, perché io parlo 5 lingue, allora una volta compongo una musica in spagnolo, un'altra volta in francese, italiano, portoghese e via dicendo. E allora mi piace moltissimo variare anche, infatti non sono una persona monotona nel modo di comporre musica, ecco. E allora è bello passare da questa, poi da, per esempio, una canzone che i fans mi hanno chiesto di fare per Clara, no?
1: Certo.
2: Clara Pina. E io ho detto, ah, che strano, però l'ho fatta.
1: L'hai fatta, ecco. Hai fatto bene, Clara. Oh, ascolta, ma ancora fai serate con la musica anche che ci ricordiamo noi come Lady Oscar?
2: Certo, io faccio dei veri e propri concerti con 12-14 pezzi, perché sennò diventa troppo lungo, si supera le 2 ore. E l'ultima volta in un teatro a Casale Monferrato è stato bellissimo. Poi il service era meraviglioso, perché anche questo conta, no?
1: La certo.
2: Persona che sa mandare il videoclip giusto, che sa tenere i volumi, perché è chiaro che c'è una base, c'è una voce e un microfono. E lì ho visto gente piangere, tutti cantando insieme, e io poi intercalo ogni 2-3 brani uno nuovo, no? Che ormai loro conoscono, i miei fans, no? Tipo Supereroi, Lady Clara, e adesso farò anche Baila
1: mio amor. Baila mio amor, che ora ascoltiamo e poi dopo continuiamo la chiacchierata. Ragazzi, preparatevi perché si balla.

0: Balla balla, mi amor. Qui all'interno di Troppo Forte c'è Clara Serena. Ascolta, ma raccontaci un po' cosa stai combinando oltre a queste serate, queste canzoni, altre cose in programma?
1: Allora, il programma è sempre composizioni, comporre musiche nuove. Adesso ne ho tre che devo riuscire a trovarmi con gli arrangiatori per spiegare a loro, cantare, e così si possono organizzare. A me piace moltissimo essere in sala insieme, far partire il momento dell'insieme in sala con loro. Non mi piace mandare il brano cantato e poi fanno quello che vogliono, perché io sono molto esigente. Allora dico no, voglio qui, e poi loro propongono, no? Per esempio dicono: ma tu pensi che qui possa andare una chitarra, come la vedi, eccetera. E io, per cosa incredibile, ho già tutto in testa. E dunque dico: guarda, mi ricordo questo Lady Clara, no? Che ho, credo che sono riuscita a mandarti poco fa. E il ragazzo ha detto: ma io farei una cosa molto così dance, no? All'inizio. Io ho detto: vabbè, fai, e io lo porto a casa a sentire. Arrivo a casa e dico: no, non c'entra niente. Torno in sala e dico: vai a vedere il suono dell'oboe. E lui fa: ma cosa c'entra? C'entra, infatti poi quando manderai Lady Clara vedrai che bel inizio, tutto il brano, bellissimo. E lui poi si è ravveduto e ha detto: ma hai ragione, è venuta sta cosa un po' classica, ma allo stesso tempo moderna, no? Per cui bello. E così si fanno tante cose, poi mi piace scrivere poesie, per cui ogni tanto preparo la pagina di un presunto possibile libro di poesie.
0: Ma lo sai che qui da noi l'artista che fa le quattro chiacchiere con me deve pagare pegno? Ci canti così live a cappella un pezzetto di una canzone, quella che vuoi tu.

0: tua.
1: Ah, quello che voglio io.
0: Sì.
1: Allora, supereroe, lo so che sembro anche fuori di testa, in compagnia del mio strepitoso eroe. La sua forza mi travolge di colpo, finisco dentro un mondo magico così, così, così, dal sogno vedo la realtà. Ahimè, ahimè, trasformo tutto insieme a te.
0: L'applauso, tutto per te. Complimenti, grazie. Grazie di questo bel regalo, eh. Ascolta. Grazie a te. Allora, raccontaci un attimino dove possiamo ascoltare tutto quello che combini, quello che fai.
1: Per sapere, conoscere, ascoltare qualcosa in più di quello che ho fatto anche ultimamente, anche i brani classici. Io ho un canale YouTube, no? Uh-huh. E questo canale è molto semplice. Chiocciola Clara Serina 5058. Uh-huh. Se tu metti questo su Google,
0: sì,
1: o YouTube, viene fuori il mio canale con molti, diciamo così, quasi tutti i videoclip con musiche nuove, in inglese, in spagnolo, in portoghese. E c'è una canzone che ho mandato in questi giorni, che è una che l'ho fatta molto bella. Emmanuel De Peppe, quello dei B.I.s, ha voluto fare il duetto con me perché gli piaceva molto la canzone, e così sono andata anche a New York a fare questo video, che poi si vede nel videoclip, no? Nel mio canale.
0: Uh-huh.
1: E abbiamo fatto questi video riprese per strada, e poi c'era il montaggio, eccetera, molto carino. E dunque sono molto contenta di aver anche avuto lui come ospite nel mio brano.
0: Esatto, una bella cosa.
1: Bello.
0: Ok, io ti ringrazio Clara e ti do appuntamento alla prossima, allora.
1: Molto bene.
0: Buona estate.
1: Buona estate anche a te e a tutti gli ascoltatori di questa bellissima radio.
0: Ciao, alla prossima.
1: Alla prossima, ciao.
2: Troppo forti con
3: mercoledì 5 agosto 2026. La chiesa ricorda la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore e la Madonna della Neve. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: non basta un giorno di freddo per gelare un fiume profondo. Insomma, una sola negatività non può spezzare la solidità di spirito di una persona. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884, sull'isola di Bedloe, nella baia di New York, si posava la prima pietra per il basamento che avrebbe ospitato la Statua della Libertà. E nel 1914, sempre negli Stati Uniti ma a Cleveland, entrava in funzione il primo semaforo elettrico. Consisteva in due luci, una verde e l'altra rossa, e in un avvisatore acustico. 90 anni fa, nel 1936, alle Olimpiadi di Berlino, Ondina Valla fissava 11:06 il primato mondiale degli 80 metri a ostacoli. E nel 1948 Vittorio Pozzo si dimetteva dalla carica di commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, che con lui aveva vinto i mondiali nel 1934 e 1938. Nel 1974 il gruppo terrorista Ordine Nero rivendicava l'attentato del giorno precedente al treno Italicus a San Benedetto Val di Sambro, in cui erano morte 12 persone. Nel 1979 il giuramento del nuovo governo italiano guidato da Francesco Cossiga chiudeva 6 mesi di crisi politica. Nel 1981 una modifica al codice penale cancellava la possibilità di matrimonio riparatore a cui potevano ricorrere i colpevoli di stupro per sottrarsi alla perseguibilità. Nel 2000 nel Regno Unito si spegneva l'attore Alec Guinness, 2 volte premio Oscar e celebre interprete di Obi-Wan Kenobi nella trilogia originale di Guerre Stellari. E nel 2012 a Londra Usain Bolt fissava 9:63 il nuovo primato olimpico dei 100 metri piani. Sono nati il 5 agosto Nel 1930 l'astronauta primo uomo a posare piede sulla Luna, Neil Armstrong. Nel 1941 l'attrice Carla Gravina. Nel 1947 la scrittrice e psicologa Maria Rita Parsi. Nel 1964 la giornalista Monica Setta e nel 1965 la doppiatrice Monica Ward. Sono nati oggi anche il cantante e produttore discografico J-Ax nel 1972, il cantante e attore Joe Di Tonno nel 1973, la cantante Anna Lisa nel 1985 e la nuotatrice primatista mondiale Federica Pellegrini, nata in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 5 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: Band dalla loro parte sempre.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Giornata di mercoledì ancora caratterizzata dal clima molto caldo su tutta l'Italia. L'anticiclone subtropicale insiste sul Mediterraneo, quest'oggi viene leggermente disturbato dal transito di aria fluida che porterà qualche temporale in più sulla dorsale appenninica meridionale, potrà interessare anche le aree interne pugliesi e localmente anche le Murge. Sulle coste la giornata sarà invece asciutta e in prevalenza soleggiata, con il clima sempre molto caldo, tanta umidità e dunque l'ondata di caldo proseguirà per tutta la settimana. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 11.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

Ma, te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi? Tu sei meglio della realtà. Ma, te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei...

0: Pronto?
1: Pronto, signora Maria?
0: Lei chi è?
1: Pronto, scusi, Market, no? Per quella storia del galletto hamburghese.
0: Non ho capito niente.
1: No, del galletto hamburghese, cioè se è meglio farlo al rosmarino oppure in umido.
0: Ma io non so mica niente.
1: Come l'ha fatto l'ultima volta?
0: Ma non l'ho fatto per niente.
1: E chi è che l'ha fatto, scusi?
0: Ma non so mica, io lei non la conosco.

0: Carrello, noi entriamo. Ma quanto è buono il galletto hamburghese, quanto è buono quel gallettino piccolo. Io sinceramente quando me li faccio al forno, almeno un paio me li devo mangiare, perché fondamentalmente se mi mangio quasi un pollo al forno da solo, uno piccolino, almeno due ce li vogliamo fare. Cari amici, benvenuti a questa nuova puntata di Supermarket Show, già incominciata con l'acquolina in bocca. Daniele Dalmuto con voi al microfono. Prendete un po' di rosmarino, lo intingete nell'olio e spennellate il vostro galletto.
1: Galletti hamburghesi Valle Spluga, perché?
2: Si presentano bene, sono leggeri, digeribilissimi e danno un tocco di classe al menù.

0: invocherai.
1: Ed il nostro almanacco di oggi ci ricorda San Fulgenzio della porta che cigola. Fulgenzio era il custode di una chiesa con una porta che cigolava fortissimo. Invece di ripararla diceva: così Dio sente quando entriamo. Una notte il cigolio svegliò tutti e impedì un furto. È patrono dei custodi, delle porte numerose e di chi non ripara i difetti perché servono.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, mi perdoni, scusi, no, per questa porta appunto che cigola.
0: Un momento, con chi desidera parlare?
1: No, noi siamo del San Fulgenzio, parlavamo prima.
0: Con chi desidera parlare lei, scusi?
1: No, abbiamo parlato noi di San Fulgenzio, non con lei, prima della canzone.
0: Scusi, non comprendo che cosa vuol dire, scusi,
1: No, del custode della chiesa che aveva appunto questa porta che cigolava fortissimo, si sa poco poi ovviamente.
0: Per me ha sbagliato persona, scusi, io questa cosa qui.
1: Ah, non lo conosce lei?
0: No, assolutamente.
1: Ah, non ci può quindi aggiungere qualche dato in più, ecco.
0: No, io non so di cosa sto parlando.
1: Va bene, la saluto, scusi il disturbo.
0: Prego.

0: si sveglia perché sente un peso sul petto, avrà detto ma mi sta venendo qualche malanno, invece si trova addosso un pitone di 2,5 metri, nella notte aveva avvertito questa strana sensazione, un peso improvviso tra petto e stomaco, la donna aveva attribuito questo peso al cane pensando che il cucciolo si fosse addormentato su di lei, ma quando ha aperto gli occhi ha scoperto che sul corpo c'era un piccolo pitone appena lungo 2,5 metri. La terribile esperienza l'ha raccontata la BBC. Rachel Blower, una donna australiana che in pratica ha avuto questo incontro ravvicinato avvenuto la scorsa settimana nella notte. Rachel stava dormendo nella sua camera da letto al secondo piano dell'abitazione quando il grosso serpente, probabilmente attirato dal calore, si è insinuato nella stanza andando ad adagiarsi proprio sul corpo della donna.
1: Stay tuned, Supermarket will be back soon.
2: Radio Idea.
3: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

5, una canzone sul desiderio di scambiarsi di posto con la persona amata per capirsi davvero, superando le barriere emotive e di genere. Il patto con Dio è una metafora potente della volontà di empatia assoluta di abbattere incomprensioni profonde. Visionaria e universale, sintetizzatori, ritmo pulsante, un testo diretto ma poetico, uno dei brani pop più importanti degli anni 80.

0: Pronto,
1: scusi il disturbo. No, volevo chiedere, quindi lei mi dà conferma che questa sia stata la canzone più importante degli anni Ottanta?
0: Chi parla?
1: Supermarket.
0: Ah, le cosa detto là?
1: No, questa canzone qui dicono che sia stato uno dei brani pop più importanti degli anni Ottanta.
0: Ma chi sta parlando qui? Una delle canzoni, chi sta parlando?
1: No, Supermarket.
0: No, non so chi è.
1: Cioè, quindi qual era la più importante se non era questa?
0: Ma io non so che canzone parla.
1: Di Running Up That Hill di Kate Bush.
0: No, non mi interessa. Io sono più rockettare.
1: Scorpion, AC/DC, Rolling Stone, Led Zeppelin, queste cose qui.
0: Ah, sì, hanno indietro.
1: Allora magari la prossima settimana recensiamo questi qui o anche gli Who, magari, che sono anche quelli degli anni. Va bene, grazie.
0: Dove la trasmettete? Per televisione?
1: No, per radio, dentro il supermarket.
0: Va bene.
1: Grazie, la saluto.
0: Buonasera.

0: Il meteo, secondo voi? Le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, scusi, gentilmente, su Soriano nel Cimino, giusto?
1: Sì.
2: Ecco, siccome abbiamo un problema satellitare, se gentilmente ci potesse dire com'è stata la situazione di oggi meteorologica lì dalle sue parti.
1: Guarda, fino a poco tempo fa era tempo buono.
2: Ah, quindi diciamo anche soleggiato, senza precipitazioni.
1: Alle 2:30 era soleggiato.
2: Poi si è evoluto in nuvolo oppure comunque è rimasto un po' così?
1: Piove.
2: Ah, sta piovendo adesso?
1: Sì, piovisce.
2: Ho capito. Un'ultima cosa, le temperature sono nella media stagionale o è freddo ancora, visto che ormai siamo a febbraio?
1: La media stagionale.
2: Media stagionale, d'accordo. Ventoso, giornata ventosa e un'assenza di venti.
1: A momenti c'era un po' di vento.
2: A momenti, d'accordo. Grazie, buon proseguimento.
1: Buonasera.
3: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
4: DDL Cieli Blu.
5: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it e fai sentire la tua

0: preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: E tra pochissimo ci collegheremo con un grande artista, è stato per anni collaboratore di Lucio Dalla, lui è Paolo Piermattoni.

0: Cari amici di Supermarket Show, come di consuetudine ormai a metà circa del nostro programma ci addentriamo tra gli scaffali dedicati al miglior mercato italiano musicale, quindi interviste, band, artisti, cantautori. Quest'oggi con noi, con il suo singolo Tergi Cristalli, un cantante, Paolo Piermattei, oltretutto storico collaboratore di Lucio Dalla. Paolo, benvenuto a Supermarket.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao,
1: buongiorno.
0: Paolo, ciao, grazie per essere qui con noi quest'oggi con questo tuo nuovissimo singolo, leggo, secondo album che segue il precedente, Le voci del piano di sopra. Ecco, raccontaci un pochino di Tergi Cristalli.
1: Ma Tergi Cristalli è un album, io oserei dire vero, per quanto è un racconto degli ultimi due anni della mia vita, nella quale osservo quello che succede dentro e fuori di me, niente di più. Quindi è un album che io ritengo molto trasparente, è vero. E mentre per ciò che riguarda il singolo, Tergi Cristalli è chiaramente una metafora, è la vita che oscilla continuamente tra giorno e notte, con i tergi, come se fossero dei tergi cristalli, giorno e la notte, che cancellano il giorno precedente. E c'è un verso che racchiude il senso anche dell'album: giorni e giorni senza intervalli, avanti e indietro sui ricordi come tergi cristalli.
0: Bellissimo, mi piace appunto anche il termine tergi cristallo particolare. Ascolta Paolo, ti voglio fare questa domanda, visto che ho appunto accennato poco fa, quanto ha influito quindi la tua vicinanza, la tua collaborazione con il grande, purtroppo compianto, Lucio Dalla, quanto ha influito nel tuo percorso artistico?
1: Beh, ha influito molto, perché io sono stato un suo autore, oltre ad essere un suo collaboratore, e ho imparato molto da lui e anche dal suo modo di vivere la musica. Una persona molto appassionata, e lo sono anch'io, e anche se facevo questo lavoro, diciamo così, prima anche di incontrare lui, però insomma mi ha dato tantissimo, è stata una parentesi bella, molto bella, della mia vita musicale.
0: Immagino, lui è stato un grandissimo artista che ci ha lasciato credo un patrimonio musicale importante.
1: Così,
0: tra l'altro guarda, io proprio nel momento in cui lui è venuto a meno, io conosco molto bene anche Manuela Cortesi, sua storica corista,
1: era
0: proprio in tournée,
1: era corista
0: con...
1: in quel momento, sì,
0: esatto,
1: la conosco anch'io.
0: Ha lasciato uno strappo, diciamo, in interiore a tanti. Ecco. E ascolta, per Paolo, a questo punto ti voglio fare quest'ultima domanda. Essendo tu un autore, lavorato appunto con un grande come lui, cosa ne pensi della scena musicale di oggi? Ti faccio questa domanda perché spesso siamo anche noi speaker radiofonici inondati da queste canzoni un po' improbabili, diciamo così, musicalmente un po'. Ecco, tu che comunque sei un grande autore, qual è il tuo punto di vista rispetto alla musica di oggi?
1: Ma io, guarda, sono positivo. L'unica cosa che non mi attrae è un po' l'omologazione, ecco, perché senti uno, senti l'altro, che addirittura anche qua c'è il modo di cantare, e poi i testi, eccetera. Però è l'unica cosa che veramente un po'. Avendo vissuto la musica prima e in un altro modo, è l'unica cosa che ti posso dire di negativo. Per i ragazzi sono cose molto molto interessanti, c'è un fermento enorme. Poi bisogna capire una cosa, che oggi c'è più offerta, molta più offerta, quindi questo è positivo rispetto a, diciamo, ai miei tempi, anche se non mi piace dire così, però la devo dire.
0: Beh, c'è molta più offerta. Scusa se ti interrompo, ma c'è anche tanto materiale che forse sarebbe il caso anche di non pubblicare, ma questo perché? Perché oggi chiunque si può avvicinare alla musica con la tecnologia.
1: Certo, non c'è il filtro e quindi ognuno può fare da sé e arrivare direttamente al pubblico, però non possiamo biasimare questo, perché alla fine quello che decide sempre il successo di qualcuno è il pubblico. C'è poco da dire, cioè, perché alla fine, sai, uno inizia e per arrivare fa fatica. Oggi si arriva facile, ma poi è dura.
0: Beh,
1: non poter avere un pubblico, quindi se sei bravo vai avanti, altrimenti dimenticano come, appunto, e passano dei tergicristalli sopra le canzoni.
0: Allora Paolo, grazie per essere stato con noi. Prima di ascoltare tergicristalli, eventualmente per venirti a cercare sul web qualche contatto social per chi ci ascolta.
1: Sì, grazie, perché me l'ero dimenticato. Paolo www.piermattei, Instagram. com, credo, giusto?
0: Penso di sì, comunque credo sì, che ai tuoi livelli si arrivi facilmente alle tue pagine, ecco, cercandoti sul web,
1: sì,
0: ecco.
1: Beh, vabbè, io ti ringrazio, ma sì, si trova, insomma, ci sono.
0: Perfetto.
1: Anche se non seguo molto, ma sì.
0: Vabbè, comunque. Sono. Paolo Piermattei quest'oggi con noi al Supermarket Show. Grazie. Ed ora lanciamo Tergicristalli. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie, grazie a tutti. Ciao.
2: Arriva la sera, ma il rumore del giorno c'è ancora.

0: è mezzogiorno.
1: Radio Idea.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, chiedo scusa, signor Do...
0: A chi lo cerca?
1: Salve, il corriere per lo scarico.
0: Il scarico di... uno scarico, che cosa deve scaricare?
1: Ah, non lo so, noi abbiamo un attimo solo il controllo, perché tra l'altro sono anche un po' tardi con l'orario, un po' fuori. È un mezzo busto musicale, un qualcosa che ha a che fare
0: no,
1: con...
0: No, guardi che hai sbagliato numero.
1: No, non no, sono io. Noi abbiamo... Non so, è lei di Duco, cioè sarà questo
0: mezzo busto musicale.
1: Praticamente sì, è una cosa, un attimo che glielo accendo, che le faccio sentire. Credo sia qualcosa che riguardi Casadei, un attimo. Sente? Fa la canzone sulla Valpadana, tradizioni, non lo so che roba è.
0: No, guardi che c'è un errore.
1: Ah, non lo so, però noi purtroppo il problema qual è? Che siccome non è da pagare, cioè già stato pagato giustamente, non so da chi, noi siamo obbligati a lasciarlo lì, quindi devo, cioè, dobbiamo lasciarlo.
0: No, un attimo. Manella, tu hai dato qualcosa di roba musicale? No, allora no.
1: Ah, però bisogna che il ragazzo lo lascia lì sotto, cioè...
0: No, senta. Io mi chiamo...
1: Sì.
0: E non ho ordinato niente. E non ritiro niente, perché no, io non ho ordinato niente.
1: Non è da firmare nulla, è solo
0: no,
1: da scaricare.
0: Ho capito, ma io non posso ritirare niente perché non è roba mia.
1: No, scusi, che non riesco neanche a spegnerla, che fa una confusione, perché si accende quando passa, non so. Una... Sente che è tradizioni, credo sia la canzone, giusto?
0: Non è roba mia!
1: Ho capito, ma io lo. Guardi, noi per tagliare la testa al toro la dobbiamo lasciare lì sotto casa.
0: Ma lei la può lasciare in mezzo alla strada o le pare, ma io a casa mia non faccio entrare
1: no,
0: niente.
1: No, ma lei poi faccia. No, io non voglio entrare in casa sua, io le sto dicendo che il ragazzo arriva, scarica la statua lì sotto davanti al suo civico e se ne va. Poi faccia quello che vuole.
0: No, se lei scarica qualcosa da casa mia, io chiamo i vigili.
1: No, io sulla strada posso scaricare, mica entro in casa sua.
0: Certo, ma io non ho autorizzato nessuno, perché non è roba mia, proprio cioè, c'è un errore, non so di cosa.
1: No, lo so, però sopra c'è il suo nome, io dopo non voglio sapere niente.
0: Ma io posso ordinare anche col nome di Bianchi Francesco, se mi spiego.
1: No, ho capito, però un conto se è da pagare, guardi, non l'ho preso io, la mando indietro, e io la mando indietro. Ma siccome qua è già stata pagata, noi come corrieri siamo obbligati a lasciarla lì.
0: Lei può fare quello che meglio crede.
1: Sì. Ma guardi
0: io
1: che è carina.
0: Non ho ordinato niente, né io né mia moglie, e non ritiro niente.
1: Beh, però ne approfitti se la mette in casa.
0: Non voglio essere scortese con lei, è ben chiaro, eh?
1: No, non voglio.
0: Ma perché mette nei miei panni?
1: No, però quello che voglio dire è ne approfitti se la mette in casa, perché è simpatica, anche se accende, fa la musica.
0: No,
1: cioè.
0: Ma io non metto in casa niente. Io non voglio niente. Non ho ordinato niente, non voglio niente.
1: Vabbè, allora ascolti, se vede arrivare il ragazzo, glielo dice che
0: ma
1: mi richiami.
0: Io sono in casa adesso, tra poco devo uscire anche, quindi.
1: Ah, ho capito.
0: Ok, arrivederci, buon lavoro.
1: Salve.
0: Cattiveri,
1: Va bene, un saluto. Salve.
0: Arrivederci.

0: E si chiude anche oggi la puntata del Supermarket Show, cari amici, grazie per essere stati in mia compagnia, è stato un piacere farvela ovviamente, vi auguro di avervi strappato un sorriso e questa è la cosa più importante, la nostra missione all'interno di Supermarket, ma detto questo vi do appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao!
1: Stay tuned, Supermarket will be back soon.
2: Radio Idea.

Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.

0: this old school joint. Don't you ever touch my stereo.
1: Said I got good and plenty of what you need the most, and that's time.
2: Watch it now. Rocking you coast to coast. Hips and lips, chips and
3: lips. Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Giornata di mercoledì ancora caratterizzata dal clima molto caldo su tutta l'Italia. L'anticiclone subtropicale insiste sul Mediterraneo, quest'oggi viene leggermente disturbato dal transito di aria più umida che porterà qualche temporale in più sulla dorsale appenninica meridionale, potrà interessare anche le aree interne pugliesi e localmente anche le Murge. Sulle coste la giornata sarà invece asciutta e in prevalenza soleggiata, con clima sempre molto caldo, tanta umidità e dunque l'ondata di caldo proseguirà per tutta la settimana. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
4: Sono le 12 e 59 minuti.
5: Ora esatta.
6: Radio Idea.

con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: hit dalla loro parte sempre.
1: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere.
2: Radio Idea. 1, 2.

0: She's waiting.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it e fai sentire

0: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Mercoledì 5 agosto 2026, la Chiesa ricorda la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore e la Madonna della Neve. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: non basta un giorno di freddo per gelare un fiume profondo. Insomma, una sola negatività non può spezzare la solidità di spirito di una persona. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884, sull'isola di Bedloe, nella baia di New York, si posava la prima pietra per il basamento che avrebbe ospitato la Statua della Libertà. E nel 1914, sempre negli Stati Uniti ma a Cleveland, entrava in funzione il primo semaforo elettrico. Consisteva in due luci, una verde e l'altra rossa, e in un avvisatore acustico. 90 anni fa, nel 1936, alle Olimpiadi di Berlino, Ondina Valla fissava 11 secondi e 06 il primato mondiale degli 80 metri a ostacoli. E nel 1948 Vittorio Pozzo si dimetteva dalla carica di commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, che con lui aveva vinto i mondiali nel 1934 e 1938. Nel 1974 il gruppo terrorista Ordine Nero rivendicava l'attentato del giorno precedente al treno Italicus a San Benedetto Val di Sambro, in cui erano morte 12 persone. Nel 1979, il giuramento del nuovo governo italiano guidato da Francesco Cossiga chiudeva 6 mesi di crisi politica. Nel 1981 una modifica al codice penale cancellava la possibilità di matrimonio riparatore a cui potevano ricorrere i colpevoli di stupro per sottrarsi alla perseguibilità. Nel 2000, nel Regno Unito, si spegneva l'attore Alec Guinness, 2 volte premio Oscar e celebre interprete di Obi-Wan Kenobi nella trilogia originale di Guerre Stellari. E nel 2012 a Londra, Usain Bolt fissava 9 secondi e 63 il nuovo primato olimpico dei 100 metri piani. Sono nati il 5 agosto. Nel 1930 l'astronauta, primo uomo a posare piede sulla Luna, Neil Armstrong. Nel 1941 l'attrice Carla Gravina. Nel 1947 la scrittrice e psicologa Maria Rita Parsi. Nel 1964 la giornalista Monica Setta e nel 1965 la doppiatrice Monica Ward. Sono nati oggi anche il cantante e produttore discografico J-Ax nel 1972, il cantante e attore Joe Di Tonno nel 1973, la cantante Anna Lisa nel 1985 e la nuotatrice primatista mondiale Federica Pellegrini, nata in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 5 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Hit dalla loro parte sempre.
1: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere.
2: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Mercoledì 5 agosto, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, nota anche come la festa della Madonna della Neve. Si ricorda la leggenda del prodigio del 358 d.C., quando una nevicata estiva ricoprì la sommità del Colle Esquilino proprio nel cuore di agosto, indicando dove costruire la prima Basilica Mariana d'Occidente. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1914. A Cleveland, negli Stati Uniti, viene installato il primo semaforo elettrico stradale. Con le sue luci rossa e verde, il giallo sarebbe arrivato più tardi, ha rivoluzionato per sempre la circolazione nelle nostre città. Nel 1962, a soli 36 anni, scompare tragicamente nella sua casa di Los Angeles l'icona del cinema mondiale, mito di eleganza, Marilyn Monroe, lasciando un segno indelebile nella cultura pop. Nel 2012, ai Giochi Olimpici di Londra, il fulmine giamaicano Usain Bolt vince l'oro nei 100 metri piani, stabilendo il record olimpico di 9 secondi e 63 centesimi e confermandosi l'uomo più veloce del pianeta. Auguri a Federica Pellegrini, la divina del nuoto italiano, internazionale campionessa olimpica e mondiale, tra le atlete più vincenti e amate nella storia dello sport azzurro. È nato oggi anche Neil Armstrong, l'astronauta americano che nel 1969 fu il primo uomo a mettere piede sulla Luna, pronunciando la celebre frase: un piccolo passo per un uomo, un grande balzo per l'umanità. E auguri anche all'attore americano Jesse Williams, celebre per il ruolo del dottor Jackson Avery nella serie cult Grey's Anatomy. È tutto anche per oggi, una buona estate, un buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere in nostra compagnia.
0: Almanacco del giorno.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: Disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità.
2: DDL Cieli Blu.
3: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it.

0: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Radio Idea.

0: saluta gli ascoltatori di Radio Idea da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
1: Nelle prossime ore qualche temporale di calore potrà interessare i settori interni della Puglia, per il resto i cieli risulteranno sereni. Domani sole assoluto protagonista, al più qualche innocua velatura solo di passaggio e temperature massime che oscilleranno tra i 32 e i 38 gradi, con calde d'afa intensi, ventilazione debole e con mari calmi. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.

0: Sono le 17 e un minuto. Ora esatta.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Hit dalla loro parte, sempre.
1: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21.30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere.
2: Radio Idea.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Idea.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it e fai sentire

0: preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
1: Nelle prossime ore qualche temporale di calore potrà interessare i settori interni della Puglia, per il resto i cieli risulteranno sereni. Domani sole assoluto protagonista, al più qualche innocua velatura solo di passaggio e temperature massime che oscilleranno tra i 32 e i 38 gradi, con calde d'afa intensi, ventilazione debole e con mari calmi. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 18 e un minuto. Ora esatta.
1: Idea News Magazine. Dopo aver seguito e sostenuto per mesi attraverso interviste, articoli e spot radiofonici, la campagna dedicata al DDL Cieli Blu, che si avvia al raggiungimento del quorum con oltre 2 mesi di anticipo, Idea News continua ad approfondire le principali iniziative di legge popolare che stanno animando il dibattito nazionale. Oggi ci occupiamo di 2 proposte di legge costituzionale promosse dal Movimento Democrazia Sovrana Popolare, guidato da Marco Rizzo. Contante e libertà, che mira a inserire nella Costituzione la tutela del denaro contante e quella sulla neutralità permanente dell'Italia. Ne parliamo con l'avvocato Francesca Antinozzi, tra i principali riferimenti giuridici del Comitato Contante e Libertà, e impegnata nella divulgazione degli aspetti costituzionali delle 2 iniziative. Avvocato Antinozzi, benvenuta ai nostri microfoni.
2: Grazie a voi per l'invito.
1: Lei è tra le figure che stanno seguendo da vicino queste 2 proposte di legge costituzionale. Come nasce questo percorso e quale obiettivo vi siete prefissati attraverso la raccolta firme?
2: Beh, diciamo che queste 2 iniziative nascono da un'esigenza molto semplice, che è quella di riportare i cittadini al centro delle grandi scelte che riguardano il nostro paese. In questo caso si tratta di 2 proposte di legge costituzionale e quindi di temi che incidono sull'identità stessa della nostra nazione. Quindi da un lato il rapporto tra i cittadini, il denaro e la libertà economica, e dall'altro il ruolo dell'Italia nello scenario internazionale in questo periodo di grandissimi conflitti. La raccolta firme, diciamo che ha questa funzione: ridare sovranità ai cittadini rispetto a scelte determinanti nella politica di tutti i giorni.
1: Parliamo della proposta Contante e Libertà. I promotori sostengono che la digitalizzazione rappresenti un'opportunità, ma che non debba sostituire completamente il contante. Perché ritenete necessario inserire nell'articolo 47 della Costituzione una tutela esplicita del denaro contante e quali garanzie concrete offrirebbe ai cittadini?
2: Beh, la nostra proposta, diciamo che nasce dal fatto che pochi giorni fa, inizio luglio, si sono avviati i dialoghi tra il Parlamento europeo e il Consiglio europeo sull'emissione di questa nuova moneta digitale da parte della Banca Centrale Europea. È importantissimo, secondo me, chiarire che la nostra proposta non è contraria al progresso e all'innovazione dei sistemi. Noi diciamo che siamo d'accordo col fatto che una moneta europea, o comunque un sistema di pagamento europeo, possa liberarci dai sistemi di intermediazione bancaria americani, e quindi riconosciamo che possa questo rappresentare un'importante innovazione. Il punto però è un altro: oggi il contante costituisce l'unico mezzo di pagamento immediatamente disponibile, universalmente accessibile e utilizzabile anche senza l'intervento di intermediari tecnologici o finanziari. Quindi inserire questa tutela nell'articolo 47, che è quello che poi tutela, diciamo, il risparmio economico, significa affermare un principio precisissimo, cioè che il cittadino deve poter continuare a scegliere liberamente come utilizzare il proprio denaro e come effettuare i pagamenti. Quindi il contante, secondo noi, garantisce autonomia, inclusione sociale, continuità dei pagamenti anche in caso di guasti informatici, blackout, malfunzionamento della rete oppure casi di esclusione dai servizi digitali. E non da ultimo garantisce soprattutto la riservatezza delle transazioni illecite, che secondo noi è sacrosanta. Quindi la nostra proposta non vuole eliminare la possibilità di pagamenti elettronici né impedire assolutamente l'innovazione. Semplicemente pretendiamo che l'innovazione determini una maggiore libertà di scelta e non la soppressione di alcune libertà.
1: Secondo il Comitato, quali sono i rischi che potrebbero derivare da una società completamente basata sui pagamenti elettronici e in che modo la vostra proposta cerca di conciliare innovazione tecnologica, privacy, libertà economica e tutela delle fasce più deboli?
2: Beh, diciamo che la nostra proposta semplicemente inserisce in Costituzione la possibilità permanente, diciamo, dei cittadini di continuare ad utilizzare il denaro contante, quindi non è che va diciamo in favore dell'abolizione dell'euro digitale, cioè non è una presa di posizione contraria all'euro digitale, è semplicemente l'inserimento di una garanzia costituzionale affinché i cittadini possano continuare ad utilizzare il denaro contante nella nostra nazione. quello che è importante è, secondo me, fare una metafora che ha, diciamo, coniato il professore Enzo Pennetta del nostro comitato. Cioè, nel momento in cui si sono introdotti gli ascensori nei palazzi, non si è certo pensato di abolire le scale. Ecco, le scale sono il contante per noi, sono il mezzo a cui si potrà sempre e si dovrà sempre poter ricorrere in momenti di emergenza, in momenti di, appunto, come abbiamo detto prima, di malfunzionamenti della rete o altri casi di eccezionali di emergenza, appunto, che possono accadere. Lo vediamo oggi con i continui attacchi informatici a diversi sistemi, sistemi bancari e sistemi informatici, e quindi semplicemente è la introduzione di una garanzia che deve tutelare i cittadini nella libertà di scelta e non certo un'abolizione del sistema del pagamento elettronico.
1: L'altra iniziativa riguarda invece la neutralità permanente dell'Italia. La proposta prevede una modifica dell'articolo 11 della Costituzione per rafforzare il ripudio della guerra e introdurre il principio della neutralità rispetto alle alleanze militari. Quali effetti avrebbe, secondo voi, questa riforma sulla politica estera italiana e sul ruolo del nostro paese nello scenario internazionale?
2: Beh, la proposta di legge sulla neutralità, propugnata dal Comitato Italia Neutrale, apre un dibattito importantissimo nei giorni odierni. La proposta interviene, come sapete, sull'articolo 11 della Costituzione, che già oggi afferma il ripudio della guerra sia come strumento di offesa che come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. Ecco, noi abbiamo visto in questi anni come questo principio dell'articolo 11 della Costituzione sia stato a volte, a nostro parere, violato, ad esempio attraverso l'invio di armi all'Ucraina, che ad oggi ha fatto spendere all'Italia più di 13 miliardi di euro. Oggi la politica internazionale, quindi il posizionamento geopolitico del nostro paese, ha un effetto diretto sulle nostre economie, pensiamo ad esempio agli effetti delle guerre sui prezzi del gas e del carburante. Il Comitato Italia Neutrale crede che quel principio di ripudio della guerra possa essere rafforzato prevedendo che l'Italia persegua una condizione di neutralità e quindi che possa, ad esempio, ritenersi estranea ai conflitti che, tra l'altro, in questi casi non riguardano né paesi dell'Unione Europea né paesi facenti parte della NATO, pensiamo all'Ucraina appunto, e ha come obiettivo quello di rafforzare la vocazione diplomatica del nostro paese, quindi privilegiando il dialogo, la mediazione internazionale e la cooperazione. Ovviamente si tratta di una proposta, ci rendiamo conto, di grande rilievo costituzionale e geopolitico, che ha come principale obiettivo quello di aprire un dibattito pubblico sul quale debba essere il ruolo dell'Italia nei prossimi anni, che auspichiamo vedano la nascita di un mondo multipolare.
1: La raccolta firme per entrambe le iniziative è in pieno svolgimento e sta attirando crescente attenzione. Qual è il messaggio che desidera rivolgere ai cittadini affinché possano informarsi, valutare il contenuto delle proposte e partecipare consapevolmente a questo percorso di democrazia diretta?
2: L'informazione è alla base di tutto, come avete detto giustamente, e quindi occorre leggere il testo delle proposte, leggere le relazioni illustrative delle nostre proposte che sono presenti sul sito, sui siti dei comitati Contante e Libertà e Comitato Italia Neutrale, confrontare ovviamente le opinioni diverse, confrontare e approfondire gli aspetti giuridici e costituzionali e poi ovviamente decidere liberamente. L'importante è discutere, l'importante in una democrazia è partecipare in modo consapevole a queste proposte. Noi crediamo che le leggi di iniziativa popolare siano uno degli strumenti più importanti di partecipazione previsti dalla nostra Costituzione e che forse possono riportare i cittadini al centro delle scelte decisionali.
1: Ai nostri microfoni avremo prossimamente l'onorevole Marco Rizzo. Quando approderà in Parlamento il DDL Cieli Blu, ci sa dire se avrà l'appoggio dell'onorevole?
2: Beh, noi abbiamo seguito, diciamo, da lontano l'iniziativa DDL Cieli Blu e con Marco Rizzo, come sapete, abbiamo nel nostro programma, nel nostro manifesto, un'agenda, diciamo, assolutamente antiglobalista, che prevede anche la nostra contrarietà alla bioingegneria, all'ingegneria meteorologica, eccetera. Quindi credo che non ci sarà alcun problema ad appoggiare l'iniziativa nel momento in cui approderà al Parlamento e speriamo appunto che tutte le forze, sia quelle di governo che di opposizione, accettino di aprire un dibattito così importante nel nostro paese, di cui come vediamo si parla pochissimo sulla comunicazione mainstream, e già questo ci fa capire che è un tema importantissimo.
1: Avvocato Francesca Antinozzi, grazie per aver condiviso con noi gli aspetti giuridici e costituzionali di queste due importanti iniziative popolari. Il confronto e l'informazione rappresentano strumenti fondamentali affinché ogni cittadino possa formarsi un'opinione consapevole.
2: Grazie per l'invito e ricordo a tutti che si può firmare sia per la legge sulla neutralità dell'Italia che per la legge del denaro contante in Costituzione, sia con SPID online, sia ai nostri banchetti che verranno pubblicati e pubblicizzati sui nostri siti.
1: Continuate a seguire Idea News per interviste, approfondimenti e aggiornamenti sui principali temi di attualità nazionale.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: dalla loro parte, sempre.
1: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere.
2: Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: Disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: dalla loro parte, sempre.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Sono le 19 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Hit dalla loro parte sempre.
1: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21.30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere.
2: Radio Idea.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it e fai sentire

0: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Radio Idea.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
1: Nelle prossime ore qualche temporale di calore potrà interessare i settori interni della Puglia, per il resto i cieli risulteranno sereni. Domani sole assoluto protagonista, al più qualche innocua velatura solo di passaggio e temperature massime che oscilleranno tra i 32 e i 38 gradi, con calde d'afa intensi, ventilazione debole e con mari calmi. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea. We'll be right back.

0: Sono le 19 e 59 minuti. Ora esatta.
1: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una

sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: Sono le 21 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: dalla loro parte, sempre.
1: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere.
2: Radio Idea.

0: Abbracciami.
1: Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità. DDL Cieli Blu.
2: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it.

0: preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Auto stunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare. Assare, studiare, messaggiare.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
1: Nelle prossime ore qualche temporale di calore potrà interessare i settori interni della Puglia, per il resto i cieli risulteranno sereni. Domani sole assoluto protagonista, al più qualche innocua velatura solo di passaggio e temperature massime che oscilleranno tra i 32 e i 38 gradi, con calde d'afa intensi, ventilazione debole e con mari calmi. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.
2: Sono le 21 e 59 minuti.
3: Ora esatta.
4: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi.

Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea. No matter what, no matter what, you got.

0: one way.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 6 agosto. Ariete, comincia l'opposizione di Venere. Nei prossimi giorni l'amore chiederà meno impulsività e più ascolto. Oggi la Luna ti aiuta a gestire tutto con un pizzico di pragmatismo in più. Toro, la Luna è ancora nel tuo segno regalandoti fascino e grande lucidità. L'ingresso di Venere in Bilancia porta un'ondata di benessere e armonia in famiglia e sul lavoro. Gemelli, Venere riaccende la scintilla della creatività, del romanticismo e della voglia di divertirti. È l'inizio di un periodo di grandi conquiste. Cancro, la Luna ti protegge con la sua concretezza, mentre Venere si sposta in una posizione che ti invita a curare il nido familiare e riportare serenità tra le mura di casa. Leone, Venere va a stimolare la tua sfera della comunicazione. Parlare chiaro ma con garbo ti aprirà molte porte. Sul lavoro ci sono ottime occasioni per crescere. Vergine, hai ancora una Luna magnifica al tuo fianco che ti dona lucidità e sicurezza. Venere passa in Bilancia, regalandoti un ottimo fiuto per gli affari. Bilancia, questo è un giorno speciale. Venere fa il suo ingresso trionfale nel tuo segno, restituendoti splendore, eleganza, carisma e un magnetismo irresistibile. Scorpione, con la Luna ancora opposta, serve un po' di pazienza, ma l'ingresso di Venere nel tuo settore più intimo ti invita a fare spazio alla pace interiore e lasciare andare i rancori. Sagittario, nuove energie in arrivo. Venere riaccende la tua vita sociale, l'amore per la condivisione e i progetti a lungo termine. Da un'amicizia può nascere un amore. Capricorno, la Luna ti regala tanto buon umore insieme a stabilità e creatività, mentre Venere ti sfida a trovare l'equilibrio tra la tua vita professionale e gli affetti più cari. Acquario, Venere torna finalmente favorevole, si riaprono gli orizzonti, torna la voglia di viaggiare, di amare, di sperimentare cose nuove, qualche imprevisto sul lavoro. Pesci, comunicazione pratica e i piedi ben piantati per terra grazie alla Luna in Toro. Venere inizia un transito che ti aiuterà a risolvere vecchie questioni anche economiche. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: È l'una e due minuti.
1: Ora esatta. Radio Idea.